0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escúchanos desde tu móvil.
2: We the best music.
3: Marcamos la diferencia con la mejor música.
1: Llévanos contigo a todas partes.
3: Unamar FM.